0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portarlo, lo prendi papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare, la prendi papà?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: e non è venuto col trattore?
1: No, mi prendevo a paura.
0: Guarda, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
1: No, ti voglio fare una sorpresa.
0: E giriti un po' appena appena.
1: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresa.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: No. Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è su Spence.
1: E per me è su Zà. Io ti voglio bene a te.
0: Pure.

0: Ecco, che mo mi aggiro.
1: Madonna. Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro, vedi?
1: Aggirati, che sono ansiosa.
0: Madonna. Ecco, io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: mocca.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, nella chiesa.
0: E San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, fresca,
1: a tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta per il viaggio.
1: E tu, soli.
0: Muove a
1: noi. Vengo all'albergo.
0: Torni all'albergo di nozze.
2: Lei non l'avrebbe mai fatto perché? Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là,

parole macaron, guai a dirti ricchiaun, in pigiama fesh che mamma stacca rabbie. Papa rule macaron, guai a dirti ricchiaun, in pigiama fesh che mamma stacca.

volavano mascalzavano, mossi pur bambasciavano, si una feccia te toglie non voglio vedere. Tu si bruzzi se zaus con la bocca schifaus, parlo tanto per parlare per non sei a

Macbeth. We porch alone, baccalè, ma però io pop, mau, we pazzon, puzza tu, puzza ieri, mau, big tu, big ieri, e pigliam in due, mau, trada

ostetici, pappagallo, pappagallo, stet. Ma ho mi imbrigliato, ma fregato, tu non sei più. Ma ho mi arruinato, ma spallato tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sure el partido en cachet e prele tren por Cuba. Desmo apre le TV dette la grande diva dell'opera. Canton lui che avec un guapare sa figa niente milion. Le percurio village sa stanza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: Are you ready to play?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme?

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone, provolino, provoletto, è scappato sotto il letto. Sa, sa, sa.

Ciao, buonasera a tutti, ciao Angelo Provolone. Abbiamo anche pecorino romano, pecorino sardo o formaggio, quello con i vermi della Sardegna, buone. Come si chiama? Formaggio punto? Noi chiamiamo formaggio punto, però non ho mai mangiato, Gente che fa la scarpetta ai vermicelli. Ancora non c'è Grazia, vediamo se arriva più tardi, dai. Quindi oggi solo soletto, non c'è l'eco. Magari hai la radiolina e il player acceso, Angelo, dai una controllata, prova a spegnere uno dei due.

sì, bisogna stare attenti, Angela, Angelo, che può succedere che hai due, sia il player che la radiolina accesa, senti due volte. Ciao Shaki! Al momento non c'è ancora la grazia, vediamo se arriva più tardi.

Mangiata Luganega Sciacchi. Allora diamo la buonasera azzurra a Angelo, Marica, Fenice, Crow, Alizè, Paola. Il becca morto manca mai. Ultimi baci e poi le vacanze, ragazzi, approfittate, approfittate. Pagate solo 5 euro a bacio, fino al 31, perché poi dopo va in vacanza Ciro, Quindi Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Melody, Sciacchi, Alizè, Micione. Risotto con la Luganega.

praticamente tutte le radio stanno chiuse in questo periodo, ma solo noi siamo rimasti. Ma sapete perché? Perché noi non andiamo in vacanza, non otteniamo una lira, Angelo, siamo morti di fame.

0: Che morti di fame, quelli là, madonna mia, che morti di fame. Sciacchi e Micciola, madonna mia, che morti di fame. E tutti quelli che vanno là sono tutti morti di fame, non tengono l'era manco per mangiare.
1: Lo che vas a escuchar a continuación te dejará con la...
0: Ah!

Black, Black, cioè. Ah, Black il cane, pensavo Black Knight. Sta a dormire, vuoi che lo chiamo? Black, vedi che ti saluta? Ti saluta Angelo? Ha sentito? Vedi? È corretto?

0: ballo e divertimento con DJ Miccione.
1: Abbiamo Frenzy alle ore 19:20, c'è Jessie, poi va in vacanza anche la nostra Jessie. Ore 21 c'è Black Knight. Ore 22 c'è Ciao.
2: L'incanto resterà.

0: Ora 22 fino a tardi, Charlie from Argentina.
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.

sta tornando il grande caldo, ragazzi, eh? Speriamo sia l'ultima ondata. No, ti permetti, chi manda messaggio Facebook?

0: forza Paola. Paola, Paola, Paolina.
1: Oggi non vedo Presario, quindi non siamo live su TikTok stasera, non lo so. Magari vi ha condiviso Amalia?

0: Beh, Angelo ha mangiato bene ieri al compleanno nipotino.
1: DJ Mario. DJ Mario.
0: Ah, non lo so, non lo so. Purtroppo la mamma non è che la può portare sempre qui. Ah, eccola, eccola, Grazia. Ah, ciao, Grazia. Ha detto arriva, arriva. Arriva, arriva, arriva, Grazia.

Diamola, buonasera, dottor VJ Step. Ciao, dottor. Alla consola al momento c'è solo Micione, magari più tardi arriva pure la Grazia. Ciao, Step. Grazie, grazie, grazie, Step.

Ah, si cambia. Abbiamo parlato già tantissimo. Vi faccio riposare. Ascoltiamo Last of the Mohican. L'ultimo dei Mohicani. Soleil? Arriva Soleil. Buonasera, Soleil. Soleil, l'amichetta di Grazia. Buonasera, Soleil. Io sono il nonno di Grazia.

l'animatrice, fa i balli di gruppo, Soleil. Cosa devo mettere? Balli di gruppo li sappiamo fa, quindi. Cosa ascoltiamo là? Lo bomba! Benvenuta qui, Soleil! Ah, 15 hai, almeno 15 anni, 18.

Cosa piace a Soleil? Qual è il cantante tuo preferito, Soleil? Non mi dire quei quattro cantanti attuali, dimmene uno buono. Ah, 38, ammazza! Oh, Achille Lauro, non so se c'ho qualcosa di Achille Lauro. Uno solo Soleil, che si chiama Fragole, l'ascoltiamo dopo. Sì, io c'ho Fragole, mi ricordo come fa la canzone, come l'ascoltiamo, da sempre lui, insieme a Rosse Villain. Io sono un po' più vecchietto, Soleil, e io sono rimasto a Rita Pavone, sono rimasto Gianni Morandi.

0: l'ultimo dei Moicani. E vabbè, allora la cerco, dai.
1: Non la possiamo ascoltare subito, ho un po' di tempo per scaricarla. Fragole, pan, champagne, fa così?

0: No, nel frattempo ci ascoltiamo gli 883 North, Sud, Ovest, Est.
1: Ma perché sono andata via? Mi sono persa nella notte. Perché non
0: che è successo, Shocky?

con una nuova. Vi ricordo, ore 19 c'è Frenzy da San Benedetto del Tronto. Ore 20 c'è Jesse Milano. 21 Black Knight Roma. 22 Charlie dall'Argentina. Piacere nostro, Soleil.

0: arriva una bella song per Shaki.
1: Cominciamo da Alice, Shaki, Micione.
2: Ehi, hey, presentati, ma chi sta parlando? Ah, la
1: miseria. DJ Grazia.
2: Ah, dai, buonasera a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Ecco qua.

0: Questa che la vogliamo dedicare a Shaki.
1: A Shaki.
0: Da Micio.
1: Micione DJ Grazia.
0: E ancora non siamo tantissimi stasera, ma arriveranno. Ieri abbiamo fatto il pienone,
2: E gira, gira il mondo.
0: Verso lei, l'amica tua, l'amica là, l'animatrice, abbiamo detto, sì, del centro estivo, ti manda... Ah, ho scoperto che si chiama Marika?
1: Sì.
0: Ah, buonasera Marika! Che ha detto?
1: Cagnolino, in questo cagnolino. Nome cagnolino, mi sa, cagnolino. Se mi ricordo bene.
0: Ah.
2: Come una finestra che mi illumina il tuo uscito, calda come...
0: È arrivato Frankie Elcora dall'Argentina. Buonasera, ciao là, Frankie.
1: Ciao Frankie.
2: E tutto il giorno penso a te.
0: È arrivato pure a Jesse. Saluta Jesse.
1: Ciao Jesse.
0: Da
1: DJ Grazia.
0: Ah.

0: dopo tu presenterai una canzone inglese. Va bene, sarà la prossima. Non la dire adesso, eh. Sarà per tutti gli amici Radio Sole
1: Luna.

0: Jessy! Ultima serata, Jessy, poi vai in vacanza, la perderemo, non la vedremo per un mese. Stiamo rimanendo soli, soli perché stanno andando tutti in vacanza, come dobbiamo fare?
1: Beh, c'è con... soltanto noi due.
0: Ah.
1: E solo io.
0: E Shaki?
1: E anche Shaki.
0: Lei non c'ha una lira, come noi, siamo morti di fame, eh? E non abbiamo i soldi per andare in vacanza e rimaniamo qua, dai.

Grazia di solito fa le 18, quindi se domani la mamma che sta qua non vi vuole salutare, si vergogna, comunque sta qua. Se fa in tempo la porta alle 18, dipende tutto da lei.

0: Cambiamo la song. Questa ve la dice Grazia. Pensate che Grazia non sa parlare l'inglese, sa pure il cinese mandarino. Vediamo un po' se è vero. Noi stiamo ascoltando piatto numero uno e abbiamo
1: Nothing Gonna Change My Love For You.
0: E si chiama il cantante?
1: George Benson. The days would all be empty,
0: the nights would seem so long. E qui Giada, va con una cuffia, non so cosa ascolta.
2: Shaki?
0: Come dici?
2: Salutiamo. Dai. Shaki.
0: Saluta Shaki.
2: Shaki.
0: Giada? Ah, l'ha detto, zitta, l'ha detto, dai. Lei è ancora più piccola. Buonasera, Frenzy, buonasera da Micio e...
1: DJ Grazia.
0: Eccolo Presario, adesso ci lancia pure su TikTok. Vai a salutare Presario.
1: Ciao Presario.
0: Loro dicono sia. Perché lui non è italiano, è ungherese. Quindi come dici sia? Sia, ha detto sia. Da Micio e Grazia.

Dopo arriverà una bella canzone per la piccolina Giada. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change. Siamo live, presario TikTok.

0: Ciao Frenzy, Frenzy ore 19, che ora Frenzy?
1: Alle 19.
0: Ha tagliato i capelli, presario, ha fatto tardi. Ciao ciao Angelo! Vogliamo dedicare una bella canzone alla Giada? Perché Giada, sì. Quanti anni ha?
1: Deve farne 8, deve farne.
0: Ah, deve farne 8. Lei ascolta una cuffia. Ma cosa ascolta lì? Non ascolta noi.
1: Ascolta tipo le sigle dei cartoni, anni 80.
0: Ah.
1: Di quest'anno, di Oscar.
0: E adesso mo arriva una canzone per lei, non so se la conosce, proviamo. Hola, hola, buen, buen, Frankie, el cora está para hablar español. Ve, Frankie, de México. Dove dici messicano? Saluta messicano, saluta spagnolo.
1: Hola.
0: Amigo?
1: Hola, amigo.
0: Amigo de México, di México.
1: Hola, Frankie.
0: Del México.
1: Del México.
0: Para dar aquí, DJ. Grazie.
1: DJ, grazie.
0: Vediamo un po' se la conosce già da questa canzone. Ascoltiamo cosa?
1: Sigla D'Artagnan e Moschettieri del Re.
0: Non è Tarzan, non è Tarzan Jesse. D'Artagnan.

0: Pagan.
1: Una canzone degli anni 80, Alberto Camerini con Tanz Bamburina.

0: vediamo un po'. Perché ti vuole mettere una canzone? Perché dopo c'è Frenzy, ti vuole dedicare una canzone ai cartoni matti. Però a lei piace, eh? Il grande incubo di Max Pezzali, 883. Cartoni matti, quale preferisci tu?
1: Quello là di Peter Pan.
0: Ah, sempre quella di Peter Pan, che si chiama? Ultimo?
1: Quella là. Quella?
0: Ah, quella di Ultimo, Frenzy, va bene. Ultimo, la sigla di Peter Pan.

0: niente. Questa temperatura in Italia, Frankie. Lì, allora, cosa ha detto Frankie? Siccome che abita in Argentina, lì non so. Di mattina lì in Argentina
1: ci sono 29 gradi, a noi invece ci sono 1500 gradi.
0: Ha detto che qui in Italia abbiamo 1500 gradi all'ombra, se no sarebbero 3400.

Non ho aperto il telefonino, sicuramente siamo live. Saluto tutti gli amici di Presario, gli amici di TikTok. Certamente ci sarà pure la boomerang.

0: Questa Sciacchi ce la dedica. Madonna mia, che canzone. Pagliaccio. A me, pagliaccio. A me. Ci ha dedicato una canzone che chiama Pagliaccio. Vabbè, dai, bellissima canzone della. Pensa un po', del 1975 sono passati 51.
1: Ah? Non ero nata nemmeno io e nemmeno la mamma.
0: Manco la mamma era nata. Mannaggia il ciuccio. Beh, ok, pagliaccio. Va bene, grazie, grazie. Grazie del pagliaccio, Sciacchi.
1: Grazie per il pagliaccio.
0: Alunni del.
1: Alunni del sole, pagliaccio.
0: Pagliaccio.
2: E ci lasciamo invidiare. Camminavamo per niente. Per niente si faceva.
0: Salutiamo, salutiamo Nicky. Nicky.

0: Ah, è arrivata la Jolly, di Sole Luna, quella che piace a te, quella signora che tu stravedi tanto, vedi che è arrivata un po'.
1: Ah, Cata, quella là.
0: Poi dici, Cata, Cata, t'aspettava, quando stavo ieri, l'altro ieri, ma non c'è Cata?
1: Non c'è.
0: Eccola qua.
1: Ecco qua Cata, ciao Cata.
0: Da?
1: DJ Grazia.
0: È sempre DJ Grazia. Con le mani sbiadite, facevi fotografie. E anche lei è dell'Ungheria, però è un'amica da tanti anni, piace la nostra musica, la nostra chat.

0: Una bella birra, una bella birra cata. Noi ce ne andiamo in America. Canta. Piatto 1.
1: America, Trini Lopez.
0: Hello, hello, hello, Cata.

0: America.
1: A te piace ad esempio Pausini, Ramazzotti, Antonacci?
2: Pausini sì.
1: Cosa?
2: Benvenuto la mamma.
1: Madonna, ma che canzone trovo? Io c'ho 100 canzoni di Pausini e me ne dici una, l'unica che non ho. Dimmene un'altra. Non mi fa lavorare, dai.
2: Marco se n'è andato.
1: Marco se n'è... Quella sì, come si chiama? La solitudine. Ah, solitudine, ma cosa... La mamma mi ha fatto sbagliare, Deborah, eh. Mi ha fatto sbagliare, la solitudine si chiama, dai.

0: così in America.
1: È un po' chi c'è, c'è pure la lì. Vedi, a mano a mano entrano, perché adesso fa caldo. Dai una buonasera a Lilli da
2: DJ Grazia.
1: Chi salutiamo?
2: Lilli.
1: Come dici? Ciao Lilli!
2: Ciao Lilli!
1: Dalla Puglia!
2: Dalla Puglia! America.
1: Orecchiette cime di rap, come dici? Orecchiette?
2: Orecchiette con la cime di rap.
1: Vedete che è arrivato pure là? Vedi un po' chi leggi qua? Sotto a Lilli?
2: Sotto a Lilli c'è anche Rita.
1: Ah, ciao Rita!
2: Ma che canzone a Rita? Mi ricorda, lei mi aveva chiesto una canzone.
1: E non ti sei presentata. Aveva messo da parte la canzone per te. Non ti sei presentata. Ah, la prossima volta che fa diretta tu.
2: La io dovevo presentare una canzone
1: che. Oh. La. Ciao Rita. La.

0: America per gli americani, dice Frank Alcora. Questa è la scelta lei, grazie. Che hai scelto?
1: Laura Pausini, La solitudine.
0: E non c'entra Marco, se n'è andato. Dove è andato? Ma chi se ne frega se Marco se n'è andato? No. Chi è Marco?
1: Se n'è andato e basta.
0: Oh. E non torna più, ma chi se ne frega, dai, è vero?
1: Ah sì,
0: sono fatti i suoi.

0: Poi diciamoci la verità, tutti Marco sono tutti scemi, adesso è Marco Columbro.
1: Ma io c'ho un amico che si chiama Marco.
0: E noi scemo pure lui? No. Ah, vabbè, è l'unico che si salva, dai.

0: Vediamo un po', chi vuoi salutare tu?
1: Allora, me lo preparo. Devo salutare Pompea, Marica, Sharon, Luana, Christian, Giovanna e poi altri me li deve dire solo io.
0: Che sono amici che comunque non ti ascoltano al momento, qualcuno.
1: Perché non c'è che sono installato l'app, ma li devo
0: fare. Facciamo installare l'app a tutti.
1: A tutti, sì,
0: così
1: sì,
0: poi entrano, li vediamo qui. Ascoltiamo la musica insieme, va bene? Sì, come hai fatto con lei e quell'altra, il 77, si chiamava Luna.
1: Luna 67, cioè
0: Luana. Però Luna 77, non la vediamo, la vogliamo sculacciare? La vogliamo sculacciare?
1: La chiamo.
0: La chiami? No, c'è la strada, poverina.

0: È entrato un nostro amico che si chiama Axel. Saluta Axel.
1: Ciao Axel, da DJ Grazia. There's a fragrance
0: of love in the air. Ciao, buonasera Axel. Deep in my heart. Un saluto a tutti gli amici di TikTok, la pagina di Presario.

capitalitto presario. Yuppidu. 84 anni, Shaki, quanti anni ha Celentano, mannaggia. Yuppidu.

vi perdete l'appuntamento del nostro nuovo DJ, si chiama DJ Charlie, molto bravo, lui trasmette dall'Argentina, bella musica, molto professionale, devo dire pure che è un giornalista, lavora per una testata giornalistica, molto bravo, dai.

0: detto, no, va avanti così, solo musica, io più dopo possiamo sfumare? Tu che dici?
1: Sì, sì.
0: Ah, mettiamo Albano, tu lo conosci Albano?
1: No, però l'ho sentito nominare.
0: Lui abita dopo Oria, chiama un paese, si chiama Cellino San Marco, quindi provincia di Brindisi, so, come noi. È stato mai all'Acqua Park? Come
1: sì,
0: si chiama?
1: Carrisila.
0: Ci sei stato? E quello di Albano, Ci sei stata? E lei di Albano,
1: Sì.
0: Ascoltiamo Albano?
1: Sì.
0: Tornerò?
1: Tornerò di Moge. Moge Fotografia.
0: No, chi c'entra? Quello c'entra fotografia.

0: Albano Carrisi, Carrisi Land, da Albano Carrisi, ha fatto il parco acquatico, si chiama Carrisi Land, ed è di Albano, appunto, canta Tornerò.
1: Difficile, un anno senza te.
0: Ah, Boomerang ci saluta, saluta Boomerang, ci ascolta? Ah, c'è pure il dollaro 98. Allora, ci ascolta Boomerang da TikTok, e lei su lì, su TikTok, si chiama Gitta, ok? Saluta Gitta, Boomerang.
2: Ciao Gitta, ciao Boomerang.
1: Restare senza te.
0: Quindi siamo live, grazie Boomy, grazie Gitta.
1: Sei la vita mia.
0: La buonasera Lola 98, Lola 98 è la figlia di Frenzy, saluta.
2: Ciao Lola.
0: Novantotto. Anche 98.
1: Nero.
3: Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi lasciò.
0: Aspetta, mare. Io sono al mare. Ah, se c'è il mare dove abiti tu, stai ogni giorno a mare, pure d'inverno, Lola.
1: Sei la vita mia. Quanta nostalgia.
0: Adesso ascoltiamo Il Volo. Grande amore. Tu non lo conosci Il Volo, ma se ascolti la canzone, è bellissima, eh.

0: sono io insieme alla Grazia, DJ Grazia, eccola qua, saluta Lola.
1: Ciao Lola.
0: 90. Non mi saluti? Di Lola, mi saluti?
1: Lola, a me invece.

Ma sta piccina che non conosce il volo, raga. Possibile, tu non conosci il volo, grande amore, vediamo. Ma sì, dai, vedi un po'. Una delle più belle canzoni di tutti i tempi, grande amore, il volo, vediamo se te la ricordi.

Lanza, chiudiamo poi con una tarantella napoletana molto bella, canzone tanti anni fa, versione Ren, che la vuole dedicare a Rita. Niente, c'è l'entrato. Infatti lei abita vicino a Napoli, lei la conosce bene, perché lei è di Benevento, vicino a Napoli. La conosce bene, e poi sanno parlare bene pure la tarantella.

0: è arrivata. Vediamo se conosci il napoletano. Qua, leggi qua.
1: Come facette, mammeta?
0: No, mammeta! Come facette?
1: Mammeta.
0: Come facette, mammeta? E canta Renzo Arbore e la sua orchestra. Come facette, mammeta, ha detto. Perché non è una parola pugliese, mammeta? No, dov'è? Dov'è, dottor? Dov'è? Dottor, se non mi sento bene, ma dove sta andando? Aspetta, stai qua.

0: tua animatrice ti fa ballare la tarantella un po'?
1: No.
0: E cosa fate lì? No, cosa no, ballate?
1: Noi disegniamo e noi domani dobbiamo fare pure gli squishy.
0: E che cos'è?
1: Quei cosi che sono rilassanti, antistressanti.
0: Ah, ma non fate balli di gruppo?
1: Li facevamo, ma adesso che abbiamo fatto il musical adesso non lo facciamo più, anzi meglio, perché io poi mi sentivo sfinita.
0: Ma poi fa troppo caldo, dai, ci fermiamo con i balli, sì. Troppo caldo. Poi a ottobre, come si chiama? Soleil, giusto? È arrivato l'ora, saluta tu tutti, dai, perché questa è l'ultima canzone, si è fatto un po' tardino. Saluta tutti, cominciando da giù.
1: Allora, cominciamo
0: dal dottore che è andato.
1: Axel, Azzurra, Soleil, Lola 98, Presario, Marica, Fenicia, The Cure, Alice, Paola, Cirobecchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Jessie, Franci, Tata, Rita, Lilli, Melody, Tu, Shaki, Felix.
0: E basta, vabbè, non siamo proprio pochi. Ah, saluta pure chi?
1: Pompea, Marica, cioè Soleil, Sharon, Luana, Cristian, Giovanna e il gattino Wendy.
0: Pure il gattino dobbiamo salutare?
1: Sì.
0: Ok. Vogliamo salutare gli amici di TikTok, gli amici di Presario TikTok, e tutti gli amici che ci ascoltano, in particolare Gitta.
1: Ciao Gitta.
0: E tutti gli amici, che ci ascoltano da su TikTok. Ok? Sentiamo la prossima, ragazzi, grazie a tutti per l'ascolto, dai, grazie da Micio e diamo la buona diretta, vediamo, non mi ricordo, tocca a Frenzy.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti,
1: ciao a tutti, alla prossima, ciao, domani,
0: che domani ha detto, domani. Ciao, ciao, ciao, buona diretta
1: a Frenzy.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti ed eccoci qua in questo mercoledì 29 luglio. Ringrazio Micione e la dolcissima Grazia per il passaggio di console, bellissima diretta. E inizio con il salutarvi tutti. Inizio dai miei due titolari, Shaggy e Micione, da Lilli, Rita, la Cata, la Jessie, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, De Cros, Fenice, Ammarica, Adige Grazia, Appresario, a Lola 98, mia figlia, e un bacione alla Melissa, Soleil e Azzurra. E vi auguro un buon ascolto.

sognatore di grandi promesse. Io ancora scappo dall'essere grande. Ho provato a nuotare tra gli altri e vivere il giorno tra impegni e ritardi. Avere un ruolo fra i tanti di tutti.

0: scuola italiana.
1: 19 e 27 belle, su Radio sì, Sole Luna no, con andrai, Franci. E arriva per noi, Tutti, forse sì, Pupo, forse no, allora dove andrai? Andrea Bonifazzi.
2: Le canterete e potete anche ballarle, giusto?
0: Assolutamente sì.
2: E allora, musica maestro!

e dopo www mi piaci tu è in arrivo per 1 milione. Bundabash, che dite? La dedichiamo a DJ Giuseppe che chiede sempre i soldi?

Voi non lo sapete che è successo. Stavo in diretta e c'era Daniele e Giuseppe che parlavano di soldi. A un certo punto Daniele se ne esce. Francesca li tiene sotto al matazzo. E da lì Giuseppe dice sempre questo.

0: Infatti, Cata, sul materasso ci si dorme e si va avanti con Giorgia, il mio giorno migliore.
1: Viaggerò fino al mare.
0: Sì, Giuseppe, se lo dice Daniele, ci credi. Credi, credi.

E questa canzone che arriva di Nino Fiorello è tutta per Jessie, che salirà in console subito dopo di me. Voglio sulla te.

Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire. Ti ho pensato, sai, stasera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Vi lascio nelle mani della bravissima Jessie e ci rivedremo presto. Un bacione a tutti.

0: di vesti.
1: Benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jesse DJ.
2: Eccomi qui, buonasera a tutti e ben ritrovati su questa bellissima giattina. Ringraziamo la nostra Franci, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per Sciacchi e Micio. Andiamo di sotto a salutare. Un saluto va per Axel, Azzurra, Poche, Lola, Rottuver, Presario, Marica, Yamens, Felix, Tegro, Alice, Felix, Paola, Ciro, Ciberman, per i nostri botticini, Pirlotto, Samuel e Whisk, vabbè, sempre la nostra faccia.

0: Chucky. Io saluto, lo diamo a tutti quelli che ascoltano all'esterno e su TikTok e su Alexia.
1: Jessie DJ.
0: E un saluto lo voglio dare alla mia carissima amica che mi sta ascoltando dall'esterno. Ciao Indy. E ci salutammo con

E diamo un bentornato al nostro carissimo dottor Step. Ciao e grazie. Adesso ascoltiamo come prima song che mia compagna è Brian Adams. Forgive me. E questa la voglio dedicare tutta alla nostra carissima Franci.

Adesso andiamo ad ascoltare la prossima. In mia compagnia è Cause, il Love, Love. E questa la voglio dedicare per Shaggy e Micio per voi due.

impresario, ciao, bentornato, eh. Adesso ascoltiamo Club Love e questa la va per Shaki e Micio.

saluto, come sempre sbaglio, eh?

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. È tutta per la nostra carissima Katy. Katy, non lo so pronunciare, ma questa è tutta per te. Per te, Pepe Saro e Yamens.

Eh sì, lui ha tante fantasie, figuriamoci. Adesso andiamo ad ascoltare la prossima, i miei compagni, è Francesco da Vinci, e questa la dedichiamo al nostro carissimo Re Leone. Wow, Re Leone, tutta per te, eh? Dimenticarsi.

Adesso vorrei dedicare questa bellissima song a tutti gli oro. È Whitney Houston, Greatest Love of All. E questa è per tutti gli oro.

ultima diretta che dopo vi lascerò, eh. Adesso ascoltiamo la prossima in mio compagno My Aves of You. E questa la voglio dedicare

adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che la voglio dedicare per Shaggy, per Cata, Rita, Franci. Chi c'è più? Non lo so, delle donne. Vabbè, per voi è Renato Zero, tu sei una cosa grande per me. E sì, voi siete una cosa grande per me e vi voglio bene.

Radio Sole Luna, buonasera, benvenuti alle 21.00 di questo 29 luglio. Musica nella pelle. Eh sì, io sono Black Knight e sono qui in diretta su Radio Sole Luna. Ed io sono qui a presentare la mia. Ringrazio Jesse del splendido passaggio della console. Attraverso le canzoni. Con una precisione svizzera. Uno dei tanti. Io sono uno dei tanti, DJ di questa splendida radio. Io sono Black Knight. E sono parte di un progetto, di un sogno. E allora salutiamo tutti coloro che sono collegati sulla chat o attraverso le applicazioni esterne, cominciando da Shakira, Micione, da Rita, da Andrea, da Elka, da Giuseppe, da Franci, da Jesse, da Franchi, El Gora, e poi Pierlotto, Whisky, Cyberman, Signor Becchino, Paola, Felix, e poi mi sono perso. Scusate. E poi Paola, Felix, Alice, Claudia, The Crow, Fenis, Marica, DJ Grazia, Dottor VJ, Rottweiler, Mugli Puck, Azzurra, Nino e poi tutti gli altri che mi stanno ascoltando attraverso le applicazioni esterne. Io comincerei con questo brano un po' particolare di Vedo Corretto, ma sicuramente nazional popolare. Io nascerò, Loretta Goggi.

Vedete com'è facile trasformare un brano storico come Io nascerò, ripetuto e corretto attraverso delle sonorità diverse.

0: E a proposito di remake, a proposito di redizione, a proposito di cambiamenti, vedete un po' questa.
1: In cui non dormo e penso a te.
0: Come vorrei. Resta.

Ma quanto è bello risentire delle canzoni storiche che sono nella nostra mente rivedute e corrette. Tipo, ad esempio, questa. Vediamo chi è bravo a indovinarla. Dai! Dai, vi sfido! Qui adesso è facile, eh?

E adesso si cambia di nuovo. Adesso si alzano i toni, si alzano i beat, si alza la dinamica.

Adesso arriva il brano che in assoluto nel 2026 è stato il più mixato e remixato in assoluto. Dai.

ma dopo questo brano ne arriva uno con una dedica particolare. Perché ti devi convincere che quando sei bella e sei bella davvero, oh, te ne devi fare una ragione. Se sei bella e sei bella davvero, allora...

0: anni 80, anni 80. Ce n'erano di brani in quegli anni che rappresentavano un qualcosa.
1: Bella, bella davvero.
0: Bella, bella davvero. Eh sì, quando uno è bella, ragazzi, rassegniamoci.
1: Quando sorridi lo sento.
0: Eh sì.
1: Brucia la notte nel petto.
0: Brucia la notte nel petto. Esattamente come lui. Eh sì, Patrick Hernandez con Born to be Alive.

0: born, born to be alive.
1: Born to be alive.
0: Born to be alive. Qualcuno mi scrive qualcosa di esagerato, Mi è sono stato definito la voce più sensuale del pianeta. Wow!
1: To be alive!
0: To be alive.

Eh sì, Born to be Alive, ma se andiamo a Living on My Own, che dite? Che dite? Sometimes I feel I'm gonna break down. Ma dai, un remix dei Freddie Mercury and Company.

ma quando qualcuno che in qualche modo si riaffaccia nella tua vita, no? E ti dice delle cose. Ma che dice? Fa effetto? Azz, se fa effetto.

ma se prendete Shakira e Pitbull, no? Due nomi a caso, ad esempio, e li mettete insieme, secondo voi, che viene fuori? Secondo voi che viene fuori, Radio Sole Luna, io sono Black Knight. Ad esempio, no?

E da Shakira e da Pitbull, se passassimo a un remix di Michael Jackson, ma non ve ne accorgereste mai neanche, perché è fatto veramente bene.

Lui, ve lo ricordate? Sanremo, European Festival, dunque di un personaggio particolare, Sal da Vinci.

Vi voglio ricordare che alla fine della mia diretta, tra 30 minuti circa, sale in cattedra lui, Charlie. E come dico sempre, il meglio deve ancora arrivare.

E dopo Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, andiamo a qualcosa che alza il beat, qualcosa che ci fa ballare, qualcosa che ci piace tanto. E allora cominciamo a ballare, davvero a ballare. Radio Sole Luna, io sono Black Knight.

Il prossimo brano ha una dedica un po' particolare. È una di quelle dediche che parte, percorre centinaia di chilometri, ma arriva, arriva e arriva. Perché anche se è stato definito un personaggio virtuale frutto dell'intelligenza artificiale, non c'è niente da fare, ma Michael Bennett è Michael Bennett ed è tutto per te, lo sai. Io, te, è un fuoco trepidante.

Sì, perché io, Ian Michael Bennett, siamo davvero, come qualcuno dice, un patrimonio dell'umanità.

dai, Michael Bennett è qualcosa di fantastico, a me mi elettrizza, mi piace, mi trascina proprio. Nell'aria è un remix. Ve la ricordate?

E dopo questo remix un po' deludente della Marcella Bella con Nell'aria, andiamo su qualcosa di concretamente forte. Eh sì, qualcosa che ha elettrizzato i nostri anni Ottanta.

0: E adesso arrivano quelle dediche particolari e speciali, no? Quelle che quando tu mandi una canzone, quella canzone parla solo di una persona. Si appiccica come una seconda pelle a quella persona. E lei lo sa. E allora gliela dedichi di cuore, no? Perché una donna così, davvero così.
1: Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distrarre.

sì, perché Black Knight è Black Knight, eh? Non c'è niente da fare, Black Knight è Black Knight. Ma quanto sono cretino.

adesso andiamo riveduto e corretto su il classico dei classici, qualcosa di indimenticabile.

perché a prescindere da quello che accade, lo spettacolo deve continuare. The show must go on. Dalla splendida voce di Freddie Mercury.

vi saluto con questo re-edit di Sirius. Sì. Dagli Alan Parsons Project. Ripetuto è un po' corretto. Mi accingo a passare tra poco la linea a lui, a Charlie. Vi ringrazio anticipatamente dell'attenzione e di tutto il supporto che mi avete dato.

un po' troppo frenetico. Allora vi saluto con questo. L'avete già ascoltato, ma a me fa venire i brividi. Michael Bennett. Con questo brano saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato, supportato e sopportato, coloro che sono stati presenti in chat, coloro che mi hanno ascoltato attraverso l'applicazione esterna. Mi accingo a salutarvi, a lasciare la linea a lui, a Charlie, e a rinviarvi alle mie prossime dirette. Io un abbraccio circolare da parte di Radio Sole Luna e da parte di Black Knight. Like

davvero ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno ascoltato. E adesso arriva il momento di lui, Charlie, e il meglio deve ancora arrivare. Quindi pronti al passaggio di console. Io vi rinvio alle prossime dirette e comunque un abbraccio immenso, circolare, a tutti quanti voi. Ok? Ok. Charlie, are you ready? Ok. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Bucci, Bucci, chi sono io? Chi sono io?
1: No,
0: sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e sì, la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao, ciao, ciao, ciao!
1: E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?
0: E il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò. Ma...

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni e musica.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.